Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è: meglio una cosa vista che 100 ascoltate. E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli, e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, stai con noi. Sì.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani e alla riduzione dell'IRPEF e bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
9: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayja. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
8: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
9: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
8: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione: l'offerta perderà efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
9: La cultura. Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Fois ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
8: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
10: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai, il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
8: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è: meglio una cosa vista che 100 ascoltate. E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Aia!

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani e alla riduzione dell'IRPEF e bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
10: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Aija. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
9: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
10: E veniamo in Italia, nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
9: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta: perdere efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
10: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
9: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
8: Sofia Goggia e Yannick Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
9: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che cento ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattato dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma. 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
6: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
9: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
8: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
10: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi sa

0: classici oltre il tempo.
1: Sono le 10, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede attraverso lo scostamento 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
7: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayah. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
6: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
7: E veniamo in Italia, nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
6: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta per dare efficacia: se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
7: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e le i familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
6: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
5: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio, Bezzecchi, quarto, Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Dico.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
6: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
5: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio, Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano con gli Cuneo, Scandicci Chieri e Booster Sizio Novara. Ed è tutto.
7: Previsioni del tempo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
9: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
8: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
9: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
8: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
9: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
8: E infine lo sport. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesima prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha proceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech 3. Ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria, arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli due punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio

0: dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
1: Come si fa a sopravvivere?

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
4: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
3: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
3: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sono le 14. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Inco.

ATS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso.
1: Il sole muore.

quando saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Torino 104.7.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

0: But you're just a boy.
1: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
6: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
5: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
6: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
5: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Ghalibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
6: Ultima pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
7: E infine lo sport. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il pilota della Ducati si porta così a soli 2 punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1,
9: la radio.
10: Sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. cosa è.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 673. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: te.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
10: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
9: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra. Ha anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta. Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge a chi condivide il progetto del partito.
10: Carburante, lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Colacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
9: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
10: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È caduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti che hanno riferito di aver sentito le urla.
9: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale tennis. Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Kiss.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
6: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
5: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta. Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
6: Carburante, lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
5: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo, segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
6: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
5: Infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic in semifinale a Pechino ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati. Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele, e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'incontro.

ATS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso. Il sole

ascoltando saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: oltre il tempo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: All Night Long, il programma che accende la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

All Night Long, il programma che accende la notte. Can't touch this.

È 1:02. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.